esse que estou conquistai. Se tu mi avessi chiesto, mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.